Durante la mia passeggiata solitaria ho pensato ai miei amori passati.